la bella gubribo sale pati inagabani ti bulubi gabrile pati igira bella gubribo sale pati inagamari ti bulubi gabrile kasamege bai pati tiga mare bidu mero haru pati pero ma bina heito ama gabina ai Meri dan aku nanti irang indo gini kemarinya Ay, agar kita bebe di pati Agar kita bibi capati Agar kita dolare Bubu dene bebe di pati Diga mari, irang indo gini mari di pati Pati, gila bela Pati, kita kamar di bulu gini Patung mari, patung mari, kami tidak mau dikawinkan. Patung mari.

0: Con la mappa ti andassi. Non lo... Capalle. Non è un luogo, è una, un nome e basta. Non c'è un paesino.
1: È in mezzo a questo deserto, sono stato una volta.
0: In mezzo a questo deserto sorge il palazzo della nazione.
2: C'è già una certa dimensione.
0: Questi saloni vuoti. Ma è un viaggio proprio, è veramente un viaggio.
3: Mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede, mezza che si vede.

0: Wham, bam.
1: Guarda. Questi ultimi anni solitari, sommersa in lacrime. Invisibile dolore, entro un cerchio eternamente ritornante. Lenzuolo funebre scende con fragore di un uragano,